0: Релакс Крісмас. Музика зимових свят.
1: Luigi.
2: Babbo.
1: Pronta? Allora, devi dare il meglio di te, come sai, e devi cantare forte, così insegna Babbo. Senza paura, ok?
2: Lascia il so.